0: meti hoton todo mi tole mi ena cheno mi me bi do wan mi nu kholonu we kete mi ton fraternite utu anybody akuno zangbe gawe me je gene me ba bi o bi o
1: esu po a khoyeno esu voton tole halo emeji tono khoye dadi ko esu po din a khoyeno esu voton tole de ha a khoy ne only pon kakaka to khoy da di vi ko li su pon le hwen vi non ni pon no khoy lu ha di vi ko li su a kru ni so we ka me a kru na da mo ni so we che so ka mi la to khoy da di ko e su po a khoy ne hon o sun wa to di ha wu fini no fini de ton kanje fini no fini de ton ya O jakolo adi fi ho fini no to ya ganji tanda me fini no toya